E adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto

occhi, quando sali le scale, quando sbuffi e strabacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.